0: solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle, sean come tutti noi
1: carne, ossa
0: e pelle, se mangiano come noi.

0: sempre disse a ciascun lo dice ora bella
1: fior di ligi
0: come sia
1: fior di ligi
0: come sia
1: ora bella
0: nessun lo sa
1: ora bella
0: fior di ligi
1: nessun lo sa
2: scioccherie di poeti
1: scempiaggine di vecchi
0: ora bene unite ma senza andare in collera qual prova avete voi che ogni or costanti vi sien le vostre amanti chi dice sicurtà che invariabili sono i lor cori
2: lunga è esperienza
1: nobile educazione
2: pensar sublime
1: analogia d'amor disinteresse
2: il potere il carattere
1: protesti
2: trementi
0: spianti sospir carezze
2: svenimenti

0: non si può dar.
1: Non è.
0: Giochiamo.
1: 100 secchini.
0: E 1000 se volete.
2: Giurate di non far di tutto questo alle vostre Prelevopi.
1: Giuriamo.
2: Da soldati d'onore.
0: Da soldati d'onore.
2: E tutto quel farete che io vi dirò di far.
0: Tuttissimo.
1: Bravissimi.
3: Bravissimo. Signor Tenel,
1: consegna.
3: A spese vostre or ci divertiremo.

0: morti! Non son, ma poco men che morti!
1: Feriti!
0: No!
1: Ammalate!
0: Neppur!
1: Che cosa dunque?
0: Al marcial campo ordin re se li chiama!
1: Ohimè!

non son cattivo comico. Va bene, al concertato loco i due campioni di Ciprigna e di Marti mi staranno attendendo. Or senza indugio raggiungerli conviene. Quante smorfie, quante buffonerie, tanto meglio per me, cadran più facilmente. Questa razza di gente la più presto

si suda, si lavora, e poi di tanto che si fa, nulla è per noi. E mezz'ora che sbatto il cioccolatello,

¡Qué silencio! Infin che vanno i tuoi creduli sposi con mio loro comisi a mascherarsi. Pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina. Quella furba potrebbe riconoscerli. Potrebbero

0: bambina mia, di te bisogno avrei.
1: E di un niente di lei.
0: Ti può fare del bene.
1: Una fanciulla, un vecchio come lei non può far nulla.
0: Parla piano e osserva.
1: Sicuro?
0: Sì, se ne becco se buona.

0: Sai che le tue padrone han perduti gli amanti.
1: Lo so.
0: Orbe, se mai per consolarle un poco entrar, come diciamo,
2: chiudo per chiudo.
3: Support for WPR comes from Fragrant Isle Lavender Farm and Shop in Door County, where visit

questi mustanti chiamare si possono trionfi degli uomini pennati d'amor. Trionfi degli uomini pennati d'amor. Trionfi pennati mustanti.

0: E avete ancora coraggio di fiatare?
1: Avanti sera ci parlerem. Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
0: E ora non si mangia.
1: Manda, manda, manda.

per carità partiamo con chi salvareggiamo. Per carità partiamo con chi salvareggiamo. Le si può più vediamo, non vediamo, non vediamo, non sono cosa giù, non casca giù. Le si può più vediamo, non vediamo, non vediamo, non sono cosa giù, non casca.

0: Son pronto, cara! Cara, ogni vostro cenno!
1: Troppa grazia!
0: Eccoci alla gran crisi!

0: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
1: Se volete, dite quel che farteggio e promette.
0: Scherza, o dice davvero? Questa piccola...

servo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, stimonio rendendomi e messaggio che una femmina è lei senza paraggio. Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascia un po' che io t'abbraccio,

0: Parlandoti a quattro occhi, non sarei male se tu l'avessi.
1: Com'è? Cesse la forse alle lusinghe tue. Ma no, tu vuoi prenderti il meco spasso. Ella non ama, non adora che me.
0: Certo, anzi prova di suo amor, di sua fede. Questo bel ritorno.

0: Fior di ligia Guglielmo si conserva fedele, Dora bella infedela poi fu, per mia vergogna. Caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa. Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo? Un picciol calcolo, non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi. Tu vedi, amico, che un poco di più merito, e anch'io lo dico, intanto mi darete 50 cecchinetti.
1: Volentieri, ti è però di pagar

Venite, io spero mostrarvi ben che folle quel cervello te sulla frasca ancor venne.

0: poveretto me, cosa ho veduto, cosa ho sentito mai?
1: Per carità, silenzio!
0: Mi pellerei la barba, mi graffierei la pelle e darei con le corna entro le stelle. Fu quella fior di ligi, la Penelope, l'Artemisia del secolo, riccona assassina, furfante ladra cagna.
1: Lasciamolo sfogar.
2: Ebbene,
0: dov'è?
2: Chi? La tua fior di ligi.
0: La mia fior, fior di diavolo, che strozzerei prima e dopo me.
2: Tu veri bene, ma nelle differenze in ogni cosa un poco di più me.
0: Ma cessa! Cessa di tormentarmi! Ed una via piuttosto studiam per castigarle sonoramente.
1: Io so quale sposarle.
0: Vorrei sposar piuttosto la barca di Carolte,
2: la grotta di Vulcano,
0: la porta dell'inferno.
1: Dunque restate cieli in eterno.
2: Mancheran forse donne ad uomini come noi.
1: Non c'è abbondanza d'altro, ma l'altre che faran se ciò per queste. In fondo voi le amate, queste vostre cornate.